Se pania di carivali meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

Venule chiafta, camia fora, da fica hino de fica, che ta battaglia, io non ne manica.

lasagna o della fila, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas, ya milas.

Mitton biarete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

separaria di canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia si ammilla.